teneri abbracci e discorsi più belli che mai, e che insieme a te ho trovato noi.

0: Yes, Radio.
1: Ehi papà, guarda ma, ci avresti creduto mai? Quanto tempo dietro i miei guai, senza voi non ce l'avrei fatta a percorrere una via, solo me. Credere di essere